0: Andiamo ai messaggi per quanto riguarda il fantacinema e fantatrailer di oggi. Il titolo era Il mare che restituisce le cose. Doveva essere, credevo io, un film comico, invece mi è scesa la lacrimuccia.
1: Beh, sono le commedie che ti lasciano con quella lacrimuccia,
0: che lasciano il segno.
1: Beh, mica dobbiamo sempre fare, mica sono sempre cinepanettoni, sono...
0: No, hai ragione, non me l'aspettavo.
1: O
0: da
1: anche
0: te.
1: Cinecocomeri, visto che siamo in estate. Allora, Valentina scrive: ciao Vale, il mare mi ha restituito un... Ma cosa? Vabbè, li ho scelti io, però vedi che mi prendono in giro. Vabbè, mi prendete.
0: Ma
1: vabbè,
0: meno male che te ne rendi
1: conto. Quando l'ho scelti,
0: dai,
1: non me ne ero.
0: Vabbè, ma ti danno corda,
1: comunque,
0: è giusto.
1: Vediamo, vai, dai, vai. Va bene, grazie Vale. Il mare mi ha restituito un calzino che avevo perso nel 2017.
0: Cioè, guarda.
1: Non so come sia possibile, non so di chi sia l'altro. Ho paura che domani mi restituisca anche i miei ex.
0: No, Valentina, lasciamo perdere.
1: Secondo me vale tutta questa cosa per dire: non mi riportate mare, ex, magari.
0: No, quelli una volta andati, beh, via, vanno, esatto, lasciati dove stanno. Mare, risucchiati.
1: Mare, montagna, portateli via.
0: Andiamo da Luca.
1: Poi Luca, ciao Luca, scrive: sono entrato in acqua e il mare mi ha ridato un Nokia 3310 perfettamente funzionante. Non
0: ma
1: era
0: magari.
1: Mio, ma magari non era mio, non è di nessuno, credo sia del mare. Beh, però a me è capitato una volta,
0: sì,
1: di trovare in mare una maglietta che era fichissima, però l'ho solo portata a riva. Era una maglietta, sì, sai quelle con tipo delle pizzerie.
0: Te la sei
1: però...
0: rubata, dai, di la verità.
1: No, sì, l'ho rubata.
2: Ah,

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Abbiamo scoperto che il nostro Alo è un ladro. È un ladralo, non è vero, sto scherzando.
1: No, veramente, l'avevo trovato
0: beh,
1: in
0: le
1: mare.
0: Cose, le cose che si trovano sono di chi le trova. Non è vero, scherzo. Vabbè, andiamo avanti. Tra poco, hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte.
1: E vai.
2: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni in

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: WRN Radio.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco. Stop!
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, non me ne vogliate, io le raccolgo dal web, quindi non me ne prendo la responsabilità.
2: Ma ho spesso già, sono belle.
1: Ho già paura. Allora iniziamo con: ciao, ti andrebbe di uscire con un bel ragazzo? E lei: no, grazie, allora sono perfetto per te.
2: Ci ha provato. Sembra un po' la bio di ieri,
1: sì,
2: di Tinder.
1: Sì. Ciao, mi devi ancora i soldi dell'affitto. Ma quale affitto? Pensi che sia gratis vivere nel mio cuore?
2: Oh,
1: è vero, sembra proprio le bio,
2: è vero,
1: di
2: sembrano.
1: Tinder. Ciao, ma per caso sei nata il 10 ottobre? No, perché? Perché sei una 10-10.
2: Bella questa. Sai che mia nonna era una... Mia nonna è il 10 ottobre, 10-10.
1: Tua nonna era una
2: bella 10-10.
1: Senti, tu con queste frasi secondo me ci broccoli.
2: Probabile, qualcuna sì.
1: Ciao, hai origini straniere? No, perché? Perché sembri metà italiana e metà mia.
2: Mamma mia.
1: Mamma, questa è brutta. Io esco, lui esce e gli esce. Noi usciamo. Va bene, dai, passo a prenderti stasera.
2: Ma sai che sono tutte stile
1: queste
2: Tinder?
1: Sono
2: ma
1: carine,
2: molto
1: sì.
2: Carine.
1: Ciao, stasera ti va di venire ad assaggiare quello che ha fatto di buono mia mamma? Beh, perché? Che ha fatto tua mamma? Me.
2: Sì.
1: Ciao, ma sei un mutuo? No, perché? Perché con te mi impegnerei per 30 anni. Concludiamo con: ciao, da quando ti conosco ho disinstallato Google. Perché? Perché la mia ricerca è finita.
2: Wow.
3: Non ho bisogno di

0: E termina anche il giovedì qui al Comedy Radio Show. Che dire, è stato un giovedì intenso, soprattutto con questa botta finale, questo boost finale.
1: Erano
0: sulle...
1: tutte frasi, me le sono segnate così.
0: Che te le sei segnate a fare? No, tu sei fidanzato?
1: Ti spiego, io sono fidanzato.
0: Guarda,
1: no,
0: che la chiamo,
1: No, era per dire, io sono felicemente fidanzato. Metti caso con un domani.
0: Me le segno per il futuro.
1: Però ti posso dire, mi piacerebbe con la mia fidanzata, le dico: senti, mi fai fare un gioco? Ci provo, vediamo se queste frasi funzionano, poi facciamo finta che è una candid per vedere la reazione delle persone. Dai,
0: beh, se lo fai, faccelo sapere.
1: Sì.
0: Ti seguiamo.
1: Faccio a Mykonos quest'estate.
0: Beh, comunque ti porti avanti per un futuro che sappi non funzionerà se vuoi broccolare, se vuoi rimorchiare con queste frasi.
1: Ma broccolare è italiano?
0: Broccolare milanese.
1: No, io ok.
0: Broccolare,
1: cioè, so
0: milanese.
1: Cosa
0: vai
1: vuol
0: al
1: dire.
0: Broccolo, vai
1: sì.
0: al broccolo.
1: Andiamo a broccolare.
0: A broccolare.
1: Dai.
0: Queste frasi non funzionano. Bene, ci sentiamo domani, amici del Comedy Radio Show, con il nostro Alessandro Bisogni.
1: Con la nostra broccolona, Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao domani.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
7: Sono le 3. VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
5: Sono le 3:59.
6: URL.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 9 di luglio, siamo già praticamente arrivati alla prima decina di questo settimo mese del 2026. Bello scioglilingua questo. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata all'Italia perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, quindi vi portiamo alla scoperta sotto tanti punti di vista del nostro paese. E proprio perché stanno per iniziare le ferie ci proponiamo di essere i vostri tour operator, assieme a Lorenzo tra poco andiamo a scoprire dove si trova Cala del Sasso. Parleremo poi di granita e brioche siciliana, quindi andremo in Sicilia e come sempre l'agenda, le date importanti, il proverbio e tanto altro che riguarda l'Italia, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Apriamo questo nuovo appuntamento insieme. Giovedì siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici. Quando? Beh, saluto il nostro Lore. Gli do il bentornato lunedì. Come sono andati i festeggiamenti per il compleanno?
1: Sono ancora vivo, quindi benissimo, dai.
0: Questa è un'ottima cosa, col caldo che fa poi. Partiamo quindi come sempre col nostro integerrimo Lorenzo. Adesso anche saggio data la sua età.
1: Mamma mia.
0: Partiamo con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di luglio.
1: Torno a parlare dell'antica Roma. Sai che mi piace, fra... 455, il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore dell'impero romano d'Occidente.
0: E tra l'altro qualche tempo fa c'era un trend sui social su un'indagine che avevano fatto su quanto gli uomini in generale, cioè proprio uomini intesi come uomo, pensassero all'impero romano, e sorprendentemente i numeri erano molto alti. Piccola parentesi per la ricerca e per la scienza di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: 1943, seconda guerra mondiale, iniziano le operazioni che porteranno il giorno successivo allo sbarco in Sicilia da parte degli americani. 1978, dopo l'elezione del giorno precedente, Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana. Concludo ovviamente col 2006.
0: Lo sapevo che ci saremmo arrivati.
1: L'Italia diventa campione del mondo battendo in finale la Francia ai calci di rigore per 6-4.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: A proposito di calcio, all'ex calciatore Di Canio, tanti auguri. All'ex tennista Panatta, tanti auguri. Auguri anche a Lino Banfi, e avrebbe compiuto gli anni anche Gianluca Vialli, che ricordiamo ovviamente con piacere.
0: Con grande piacere e con grande stima personale, umana, ma soprattutto lavorativa. Ci sono degli onomastici anche da festeggiare, vero?
1: Certo, certo, fra... festeggiamo Santa Veronica Giuliani, Sant'Adriano III e Sant'Agostino Zhaorong, direttamente dall'antica Cina. Concludo col proverbio del giorno: quando lui è molto caldo, bevi molto e tieni saldo, ovvero resisti. Resistiamo ragazzi, perché fa caldo, e mi raccomando, bevete acqua.
0: Idratatevi!

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Ci siamo lasciati poco fa con un monito: idratatevi perché fa caldo, l'estate è ancora lunga, non uscite nelle ore più calde, insomma evitate qualsiasi cosa, a casa con l'aria condizionata.
1: Sentite VBR.
0: Esatto, stavo per dire questo, ascoltando solo Verdi Bianchi e Rossi, questa è l'unica attività che dovete fare. Fermi, immobili,
1: oh,
0: poi il resto.
1: Sì, sì.
0: Passa tutto in cavalleria, ci sono i vostri messaggi che arrivano, giusto Lore?
1: Giusto, ci hanno scritto Luca e Giulia, che salutiamo. Ciao,
0: ciao Luca e ciao Giulia.
1: Luca ci ha scritto: al gol di Grosso per esultare sono cascato dentro la piscina, il tuffo più bello della vita mia, anche se mi feci male. Posso dirti Luca, ne è valsa la pena.
0: Sì, perché abbiamo ricordato che esattamente il 9 luglio di 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali, forse all'epoca ancora non lo sapevamo che sarebbe avvenuto, tornando indietro nel tempo, ed è un bel ricordo perché purtroppo 19 luglio finiscono i mondiali, giusto?
1: Sì, quindi esattamente.
0: C'è ancora un po' di tempo, tante squadre che si devono sfidare, colpi di scena, non colpi di scena, però fatto sta che l'Italia non c'è.
1: Giulia invece ci ha scritto: auguri a nonno Libero, il nonno d'Italia, perché abbiamo fatto gli auguri a Lino Banfi e lui ha interpretato in Un medico in famiglia nonno Libero, per tutti diciamo un po' il nonno d'Italia, no? In quel periodo, saggio e simpatico.
0: Che per un nonno sono delle qualità inestimabili.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel giovedì, quando ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Si avvicinano le vacanze e noi vi consigliamo un posto dove andare. Ammettiamo, ci sono un po' di scalini da fare, però poi arrivati in cima ne vale veramente la pena. Oggi vi portiamo a Calà del Sasso, quindi scopriamo insieme dove si trova qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le vacanze piano piano stanno per essere dietro l'angolo. Questo spero per voi, cari ascoltatori di Verdi Bianchi Rossi, e spero che siano in Italia. Qualora non lo fossero o ancora abbiate delle idee un po' confuse, ci siamo noi che portiamo un po' di chiarezza. Io sono Francesca Romana, torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo un po' in giro per l'Italia. Dove ci porti Lore oggi?
1: In Veneto.
0: Oh là, che bello il Veneto.
1: Però se volete
0: il
1: una
0: Veneto.
1: Vacanza... Ma come lo parli bene? Oh?
0: Vabbè, facendo Verdi Bianchi e Rossi uno si deve anche specializzare sono in dialettologia.
1: Sono gli spritz questi, te lo dico io. Comunque, se volete una vacanza rilassante, ecco, non è questo, diciamo, l'esempio giusto, perché Calà del Sasso, con 4.444 gradini, è la scalinata più lunga d'Italia e una delle più lunghe al mondo, ragazzi.
0: Allora, secondo me bisogna fare anche uno studio su perché ci sono scalinate e scalinate.
1: Bravissima, Fra, bravissima.
0: Ecco. Lo so, ci sono scalinate e scalinate perché quando le scale sono, i scalini sono tanti ma sono bassi, sono abbordabili.
1: Esatto.
0: Quando gli scalini sono dei gradoni, lì diventa un po' più difficile.
1: Esatto.
0: Poi se abbiamo una cifra come
1: 4.444, esatto, però sono proprio così, sono molto, diciamo, piccoli. Fatto sta che devo dire due cose su questa scalinata. Allora, intanto fu teatro di un'impresa nel 1999. La salita della stessa è stata interamente compiuta da Alberto Limatore senza mai scendere dalla bicicletta né appoggiare un piede a terra.
0: Ma aspetta, in salita?
1: Non lo so, purtroppo.
0: O in discesa?
1: Mi devo informare, sono curioso anche io. Fatto sta che è un record, ovviamente.
0: Perché in discesa io non ne sarei capace. C'è magari qualcuno che potrebbe farlo, come questo Alberto Limatore, giusto?
1: Limatore, esattamente.
0: Limatore, però in salita deve essere.
1: Deve essere tosta.
0: No, secondo me è impossibile in salita, cioè proprio matematicamente.
1: Lui c'è riuscito.
0: Fisicamente.
1: E poi c'è una leggenda che praticamente, da questa leggenda, chi percorre mano nella mano, una coppia, se percorre mano nella mano questa scalinata, si amerà per sempre.
0: Quindi, se siete una coppia e non avete ancora prenotato le ferie, questo potrebbe essere un posto da prendere in considerazione.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Sono le 5:01.
4: QRN Radio.

0: Abbiamo fatto un appello in quest'estate 2026 a tutte le coppie in ascolto di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, siamo il programma all'insegna dell'Italia e vi abbiamo portato Lore dove?
1: In Veneto, Calà del Sasso.
0: A Calà del Sasso, che è una scalinata.
1: Esattamente.
0: Una salita di 4444, insomma non mi potete...
1: E quattro,
0: me ne ero dimenticato un altro. E, ci sono varie leggende, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, si dice che salendo questa scala, però bisogna arrivare fino alla fine, giusto?
1: Certamente, l'amore ragazzi è arduo.
0: Se si ferma a metà non vale, comunque salendo questa scala mano nella mano, chi arriva alla fine si amerà per sempre.
1: Esattamente, ci hanno scritto Michela e Alberto, che salutiamo.
0: Niente, io e Lorenzo ormai siamo le gemelle di Shining, quelle che salutano in contemporanea. Niente, abbiamo gli stessi tempi, si vede.
1: Allora, non abbiamo convinto fra Michela, che ha scritto, io faticherei con 44 gradini, viva le scale mobili.
0: Michela, io sono pienamente con te, non mi interessa l'amore eterno, arrivare alla fine di queste scale, a me interessa arrivare in un posto fresco, quindi queste cose le lascio fare a chi ha polmoni per fare queste scalinate, a chi si ama.
1: Mi trovate d'accordo. Fabio invece, Alberto Limatore, il mio nuovo idolo, chissà quanto ci ha messo ma è diventato un eroe. Allora so che ci vogliono 2 ore in salita e 1 ora in discesa, a piedi però, lui ce l'ha fatta con la bicicletta, chissà come ha fatto.
0: Vabbè, se non lo so, se c'è Brumotti all'ascolto che secondo me è l'unico che può fare una cosa simile, fateci sapere perché io fisicamente parlando una scalinata ripidissima in salita in bicicletta non so come si possa fare, ma vabbè, non è importante che non lo sappia io.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: E subito dopo una bella scalata con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, per arrivare ai 4.444, se non sbaglio, sì, mi pare che la cifra sia giusta, scalini di Calà del Sasso, come non addolcire il tutto se non con una bella granita e una bella brioche siciliana. Il classico, il must dell'estate, appunto della Trinacria, ed è proprio lì a scoprire come, dove, quando si mangia che vi portiamo. In Sicilia e non solo, con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Your radio station.

0: Siamo in un giovedì estivo qui a Verdi Bianchi e Rossi insieme, cari amici, quando vi vogliamo portare in Sicilia, perché c'è un qualcosa di tradizionale che chi va a visitare questa meravigliosa regione non può non provare. Stiamo parlando della granita con la brioche. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, in Sicilia, ragazzi, si fa colazione così, e beati loro.
0: Ma non solo colazione, si fa il dolcetto, esatto, post cena. Si fa eventualmente la merendina pomeridiana. Guardate che io la consiglio anche dopo pranzo, dopo magari un bel piatto di pasta con le vongole.
1: Perché no?
0: Una bella granita alla menta o al caffè.
1: Ci sta sempre bene.
0: Per sgrassare, con una bella brioche.
1: Esattamente.
0: Niente male.
1: Quindi la granita siciliana nasce da un incontro di culture durante la dominazione araba, quando arrivò in Sicilia lo sherbet, Fra, una bevanda ghiacciata aromatizzata con succhi e profumi.
0: Sherbet.
1: Lo sherbet,
0: probabilmente. Sembra poi sorbetto.
1: Brava, bravissima. Ma quanto intelligente sta ragazza.
0: Ho studiato anche arabo, ecco, così per te. No, sto scherzando, ovviamente.
1: Però cosa hanno fatto i siciliani, che amano mangiare, non lo sappiamo. Ci hanno aggiunto anche la brioche, perché no? Però pensate che in passato c'era il pane al posto della brioche. Adesso invece no. E si intinge, loro addirittura la intingono dentro la granita. Bellissima cosa, bellissima immagine. E quindi per dare anche quel contrasto di fresco e un po' più, diciamo, di caldo.
0: Io sono un po' viziata sulla brioche siciliana,
1: cioè?
0: Perché ci sono quelle con il tuppo, ci sono quelle senza tuppo che non sono siciliane. Però sono contro, è ovvio che non si può sempre avere la brioche appena sfornata da mangiare con la granita. Però, insomma, dovrebbe essere rigorosamente appena sfornata e non magari riscaldata al microonde.
1: Concordo.
0: Piccolo momento di polemica, ma vabbè.
1: Chiudiamo dicendo che a Messina è più cremosa la granita, mentre a Catania mantiene una struttura un po' più compatta. Poi comunque fate voi, limone, mandorla, caffè, pistacchio, scegliete voi, tanto sarà buona comunque.
0: E fresca.

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio anche Lorenzo del team di Verdi, Bianchi e Rossi che è stato con noi oggi. E dopo la granita con la brioche alla siciliana, dopo essere stati a Cala del Sasso, vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi ciao, buon proseguimento e a domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 5:59. 2.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie. Avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:03.

Eccoci, buongiorno, buongiorno, buon giovedì mattina, benvenuti. 9 di luglio, 190esimo giorno del calendario. Mancano 175 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:03.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 9 luglio del 1357, quando a Praga iniziava la costruzione del Ponte Carlo. Il fascino immortale del centro storico di Praga, disegnato in varie epoche, cominciò a prendere forma nella seconda metà del XIV secolo, quando il re di Boemia Carlo IV divenne imperatore e spostò qui la capitale. Una delle prime opere che commissionò fu la costruzione di un ponte che collegasse le due sponde del fiume Moldava.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri naturalmente ad un grande del cinema mondiale, Tom Hanks, nato a Concord in California nel 1956. Buon compleanno anche ad Adriano Panatta, nato a Roma, famoso ex tennista che alla fine degli anni 60 ha rappresentato, fino all'83 ha rappresentato il tennis italiano nei campi di tutto il mondo, nato nel 1950.
1: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora. The more you hear it, the more you feel it.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 9 di luglio. Iniziamo dal 1540, quando Enrico VIII d'Inghilterra annulla il suo matrimonio con la quarta moglie, Anna di Cleves. 1816, l'Argentina dichiara l'indipendenza dalla Spagna. 1943, Seconda Guerra Mondiale, forze alleate eseguono l'invasione anfibia della Sicilia. 1955, a Londra, i due famosi scienziati Albert Einstein e Bernard Russell firmano il manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare. 1997, la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per aver morsicato un orecchio ad Evan Hoyfield durante un incontro. 2006, a Berlino, l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006.

0: 9 di luglio, quello di oggi è il giorno dell'indipendenza in Argentina dal 1816 e in Sud Sudan, divenuto stato sovrano nel 2011. Siamo anche oggi arrivati ai saluti, buona giornata a tutti, vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Sono le 8.

0: Giovedì 9 luglio, mamma mia che caldo, 9 luglio?
1: Eh sì.
0: 9 luglio.
1: 9 luglio. Pensa, ragazzi, c'erano dei tempi in cui il 9 luglio di 20 anni fa noi eravamo campioni del mondo, l'Italia, nazionale di calcio italiana, oggi
0: ciao,
1: manco il mondiale.
0: Come stai?
1: Ciao, Ale, bene,
0: un
1: bene.
0: Un po' nostalgico oggi. Ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti, ma lo sapete già. Iniziamo subito la puntata oggi,
1: sì,
0: come ogni giovedì, con frase sì, contesto no. Oh, oh, oh. Qual è la frase di oggi che andremo a sviscerare?
1: È una che non significa mai quello che dice, molto pericolosa. La frase è fai come vuoi.
0: Ancora, no. È proprio, andiamo sempre sul passivo aggressivo.
1: Sì,
0: attenzione,
1: sì,
0: ragazzi. Poi, come ogni giovedì, ce ne andiamo al fantacinema con il fantatrailer del giorno.
1: Beh, visto che siamo in calura estiva, quindi in piena estate, parliamo di un action thriller refrigerato, ovvero La borsa frigo impazzita.
0: Non vedo l'ora. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Tornano le scritte sui muri.
1: Belle!
0: Non vanno fatte, però, quando le leggiamo a volte rivelano grandi verità.
1: Ebbene.

0: Iniziamo alla stragrande con frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: E andiamo subito alla frase di oggi, che è fai come vuoi, che sembra una frase liberatoria,
2: sì,
0: libertina, come la vogliamo definire, però dipende dal contesto in cui viene detta.
2: È una trappola praticamente, sembra inneggiare alla libertà, ma in realtà è una trappola, perché detta nel contesto sbagliato significa tutto tranne fai come vuoi. La frase di oggi appunto è fai come vuoi. Quando è detta sinceramente succede solo in due casi: quando la persona è davvero indifferente, veramente lo vedi, lo percepisci, oppure quando la persona è troppo stanca per litigare. In tutti gli altri casi è una minaccia elegante, quindi comunque raffinata. Quali sono i contesti sbagliati? Ad esempio, in coppia. Tu, amore, esco con gli amici. Lei o lui. Fai come vuoi. Traduzione, non farlo, ma se lo fai, ricordati che l'ho detto io.
0: Che palle, però posso dire, in quel caso uscite doppio, non tornate più fino al giorno dopo.
2: Oppure non tornate più.
0: Esatto.
2: Poi, in famiglia, tu, prendo l'ultimo pezzo di torta. Risposta, fai come vuoi. Traduzione, è mio e tu stai per rovinare il pranzo di Natale.
0: Tutto se è l'ultimo pezzo di torta, capito?
2: Poi, tra amici, tu, mettiamo questo film? La risposta, fai come vuoi. Traduzione, hai già sbagliato e non è ancora iniziato. È così. Poi al lavoro, lo mando così? E il capo, fai come vuoi. Traduzione, lo manderai così e poi sarà colpa tua.
0: Esatto,
2: questo è un grande
0: non
2: classico.
0: Vedo l'ora di darti la colpa, sì.
2: Questo perché la verità scientifica dietro a questa frase è che fai come vuoi è la frase più passivo-aggressiva della storia. È come dire, la scelta è tua, la responsabilità è tua, la colpa è tua, tutto tuo. Io però sono stato gentile.
0: Senti Alo, io però a questo punto pensavo di chiudere qua.
2: Sì.
0: Tu cosa ne dici?
2: Fai come vuoi.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio.

0: Nei saluti iniziali di questa puntata ci siamo dimenticati di salutare la nostra Cecilia.
1: Sì, che oggi non è venuta.
0: No,
1: perché
0: oggi è andata, insomma, ci hai fatti i suoi da fare, non è che vi possiamo dire.
1: Ma ti ho detto solo, non è venuta oggi, tornerà domani.
0: No, era colpa mia che me lo stavo dicendo da sola, perché stavo raccontando i fatti suoi. Oggi non c'è, domani non tornerà c'è. Comunque, salutiamo la nostra Ceci. E poi mi chiedevo, ogni tanto, non so se vi è capitato di sentire diverse puntate del comedy, il nostro Alo è la reincarnazione di alcuni personaggi, a volte esce Topolino, a volte non so che lei, che gli esce. Oggi così, e lo spirito di dentro di te hai lo spirito di Fantozzi.
2: Pina, fai come vuoi, Pina.
0: Pina, fai come vuoi. Bene, allora abbiamo detto che la frase sì, contesto no di oggi è fai come vuoi. Il contesto spesso è quello sbagliato, è quando la frase diventa passivo-aggressiva. Altro che fai come vuoi, devi fare come ti dico io. E andiamo ai messaggi, vediamo un po'.
1: Andiamo da Chiara, ciao Chiara, che scrive: io e il mio ragazzo abbiamo litigato per un fai come vuoi detto mentre sceglievamo la pizza. Io volevo la diavola, lui la margherita. Gli ho chiesto, prendiamo la mia, e lui, fai come vuoi. Traduzione, hai già sbagliato. Non abbiamo mangiato, abbiamo discusso del contesto. Nelle coppie fai come vuoi è terribile.
0: Sì.
1: Perché dall'altra parte il fai come vuoi vuole iniziare come predisposizione gentile. Ma in realtà l'altra persona vorrebbe che si facesse in un modo
0: però
1: solo.
0: Però posso dire una cosa, a volte invece siamo un po' prevenuti. Perché io lo
1: vero
0: dico
1: anche.
0: Spesso, fai come vuoi, ma giuro che lo dico
1: onestamente,
0: però giustamente l'altro spesso è abituato a questo tipo di fai come vuoi. E quindi poi il litigio, sai come si sviluppa?
1: Sì.
0: Fai come vuoi, vabbè, però no, ma veramente fai come vuoi?
1: Sì, sì.
0: Ancora? Ma te lo giuro, veramente fai come vuoi, non mi interessa.
1: E quindi il contesto no è la, per te è la persona che non
0: sì,
1: ci crede al
0: la
1: tuo.
0: Persona che non ci crede, cioè per me io sono molto vivi e lascia vivere. Ma perché è importante che tu faccia come vuoi? Perché poi però anch'io faccio come me pare.
1: Ah certo,
0: questo
1: chiaro,
0: deve essere molto
1: brava
0: chiaro.
1: Ale.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Andiamo da Davide, ciao Davide, che scrive: la mia collega mi ha detto fai come vuoi quando le ho chiesto se potevo mandare una mail al cliente. Ho capito subito che non dovevo farlo, l'ho mandata lo stesso. Ora il cliente è felice, ma la mia collega no, e onestamente preferivo il cliente arrabbiato. Ah, vedi?
0: Ah, addirittura.
1: Pensa che minaccia.
0: Che bell'ambiente che si
1: mamma
0: vive
1: mia.
0: Qui, eh?
1: Bello, eh? Just when I

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: ti ho rubato il lavoro, ho fatto le anticipazioni del Fanta trailer di oggi, la borsa frigo è impazzita.
1: Hai visto, ho avuto un rigurgito.
0: Sì, infatti, tu spesso fai la tua safe word, boh, mi è uscita così.
1: Benissimo.
0: Andiamo al cinema, che
1: sì,
0: è meglio.
1: Che questa è la colonna sonora di questo film, in realtà.
0: Sì,
1: Strange World.
0: È Safe World.
1: No, in questo caso, però, è
0: la
1: Safe
0: Fanta
1: World.
0: La colonna è Safe World.
1: Anche se, in realtà, visto che stiamo parlando di un action thriller molto refrigerato, visto che il titolo è La borsa frigo impazzita, forse Safe World stona un po' perché il mondo non è al sicuro.
0: Che poi, scusa che ti interrompo, in realtà volevo dire Comfort World, cioè la parola di la tua parola, quella che ti piace.
1: La
0: di.
1: Comfort World.
0: Esatto, perché la Safe World è un'altra cosa.
1: È vero.
0: Ho sbagliato. Scusate.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Qualcuno di voi avrà colto e chiamerà, manderà dei messaggi in redazione, ma
0: un
1: non
0: lapsus.
1: È questo. Non è questo. Il giorno oggi, perché per il fantacinema di oggi, giovedì, vi presentiamo un film che racconta il dramma più grande dell'estate, ovvero quando la borsa frigo decide di non fare più la borsa frigo.
0: No!
1: Signore e signori, la borsa frigo impazzita. Vediamo la trama. Il protagonista è Luca, 35 anni, uomo tranquillo, convinto che la sua borsa frigo tenga tutto freddissimo. La porta in spiaggia, la apre, dentro è tutto caldo, molto caldo, caldo sospetto. Da qui inizia il film.
0: Non so che piega sta prendendo.
1: Ora vedrai. Le prime avvisaglie sono che Luca mette...
0: Safe Word e dentro è tutto caldo, andiamo avanti.
1: Ah vabbè, ormai. Vediamo il finale. Allora, dentro la borsa frigo Luca ci mette 2 bottiglie d'acqua, un panino, un ghiacciolo, una birra.
0: Sì.
1: Dopo 10 minuti l'acqua è tiepida, il panino è sudato, il ghiacciolo è un ricordo, la birra è temperatura brodo.
0: La birra è illegale.
1: Esatto. E la borsa frigo quindi scalda. Vabbè. Vediamo le scene calde di questo film. La scena dell'anguria. Luca mette una fetta d'anguria per tenerla fresca.
0: Le scene calde.
1: Dopo un'ora la tira fuori, è calda, calda come un termos. La famiglia lo guarda come se avesse compiuto un crimine.
0: Quindi,
1: ma
0: scusami, non è che non solo non funziona, proprio
1: scalda. Esatto. La scena dei succhi, poi Luca mette 3 succhi di frutta. Dopo un po' li trova gonfi, pronti a esplodere. Uno scoppia, la spiaggia applaude e lui finge fosse tutto previsto. Poi c'è la scena del ghiaccio. Luca compra un sacchetto di ghiaccio, lo mette dentro. Il ghiaccio si scioglie in 4 minuti netti. La borsa frigo fuma, letteralmente. Colpo di scena del film.
0: Colpo di scena.
1: Luca scopre la verità. La borsa frigo non è una borsa frigo. È una borsa termica, al contrario, progettata per mantenere tutto caldo. Era un modello sbagliato, comprato in offerta a 4 euro.
0: Ecco, magari la utilizziamo per andare in montagna.
1: Esatto, quindi nel finale del film Luca, disperato, la lancia in mare. La borsa galleggia e continua a scaldare l'acqua intorno a sé.
0: Bello.
1: I pesci scappano, la voce fuori campo dice: in ogni estate c'è un mistero, questo è il tuo. La borsa frigo impazzita, non fidarti mai delle offerte. Quindi ricordate, per chiudere, la borsa frigo è come l'amicizia, se non funziona, si vede subito.
0: Se non funziona, buttatela a mare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Roma, sul raccordo anulare in esterna per un incidente si sono formate code tra le uscite Flaminia e Cassia. Proseguiamo lungo la carreggiata esterna, rallentamenti qui per traffico intenso tra Aurelia e Pescaccio, anche dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud, poi si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna traffico rallentato dalla Bufalotta alla Tiburtina e file tra diramazione Roma Sud e Appia. Diminuite poi le code sul tratto urbano della Roma Teramo, ora localizzate tra Togliatti il bivio per la tangenziale est in direzione centro. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code all'altezza del raccordo anulare, poi Transa del Tevere via del Cappellaccio, nei due casi verso l'Eur. Usciamo da Roma, sulla statale Pontino un incidente causa code tra via Genio Civile e via del Campo verso Roma. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare, risolto il guasto, il servizio è stato ripristinato, circolazione regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: Sono le 9.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: impazzita, il titolo del fantacinema di oggi. Mi sono scompisciata dal ridere, perché voi non potete immaginare giustamente le movenze che Ale,
1: certo,
0: assume,
1: entro nel personaggio.
0: Quando, esatto, entra nel personaggio e racconta i dialoghi e tutto il resto, insomma, che viene raccontato in questi fantatrailer. Ma andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Giulio. Ciao Giulio, che scrive: la mia borsa frigo scalda, ho messo dentro due bottiglie d'acqua e sono uscite a temperatura minestrone. Mia moglie dice che è colpa mia, io dico che è posseduta. Oppure Giulio, hai fatto come il protagonista del fantafilm, solo che tu sei vita vera, hai comprato una borsa termica.
0: Mi aspettavo che il finale del film, tu hai detto, lui la lancia, sì, in acqua al mare e l'acqua si scalda. Pensavo diventasse il nuovo escamotage per appunto fare un bagno tiepido quando l'acqua è congelata e non ci va di fare
1: sempre
0: il bagno, come abbiamo raccontato con Cecilia.
1: È vero.
0: Vabbè, andiamo da Sara.
1: Da Saretta. Ciao Sara.
0: Ciao.
1: Ho messo un ghiacciolo nella borsa frigo, dopo 10 minuti era una zuppa. Mio figlio ha chiesto: mamma, perché il ghiacciolo è liquido? Gli ho detto che è un'edizione estiva speciale.
0: Certo,
1: che però
0: devi leccare la borsa frigo,
1: devi bere la borsa frigo, bevi dalla borsa frigo.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti

0: E come sempre anche oggi concludiamo con hashtag flop and roll, sì. Tra pochissimo. La rubrica di oggi ci porta a...
1: Dove?
0: Vediamo se te lo ricordi. Io l'ho
1: allora,
0: detto prima, se tu non sei attento però...
1: Le scritte sui muri, ma andiamo sui muri. Lo scriverò su tutti i muri. Solo mi parla di te.
0: Questa notte, questa
1: la città
0: mi sembra bellissima. Allora, le scritte sui muri che non vanno fatte, però se le incontrate sul vostro cammino, fermatevi e guardatele. Magari mandateci anche le foto, così noi facciamo la rubrica e voi imparate cose nuove. Me.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRM Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

0: sono belle le scritte sui muri, forse un po' meno, diciamo, per chi se le ritrova sul muro di casa, però a volte nascondono, rivelano delle grandi verità.
1: Vero.
0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, scritte sui muri. Tu hai mai scritto sui muri?
2: No.
1: Lo sai che forse no?
0: Mm. Come
1: non
0: forse?
1: È, no, non credo. No,
0: beh,
1: se l'ho fatto, l'ho fatto da ragazzino.
0: Dai.
1: Ma
0: tu
1: forse
0: lo sai che sul
1: con
0: muro
1: pennarello,
0: tu lo sai che sul
1: muretto.
0: Muro di casa mia, sul soffitto del ballatoio, come si chiama? No?
1: Ah, sì, scusami, quando la Roma vinse lo scudetto, l'unico scudetto nel 2001, scrissi Roma campione.
0: Io ho 34 anni e nel porticato di casa mia a Milano, di casa di mia madre,
1: sì,
0: vecchia, c'è ancora la scritta del mio primo fidanzatino.
1: Ma
0: ne
1: dai.
0: Avevo neanche, cioè, stiamo parlando di più di 20 anni fa. Ancora scritto Alessandra Tia. Alessandra,
1: ti
0: amo.
1: È carino,
0: ed è bellissimo
1: però.
0: Quando io cambio. Perché sai cosa c'è? Che l'hanno rifatto anche il palazzo, ma sopra non alza gli occhi nessuno.
1: Ah, vedi?
0: È sul soffitto.
1: È rimasto.
0: Bello,
1: che carino.
0: Mi rimandano
1: bello,
0: un sacco di emozioni.
1: Bello, bello.
0: Comunque, andiamo da. Comunque la velocità con cui passano i giorni di riposo è imbarazzante.
1: Vero,
0: questa
1: vedi?
0: È una grande
1: questa
0: verità.
1: Una grande verità scritta sui muri.
0: Sono fiducioso che la scienza prima o poi trovi la cura per quelli che ti devono toccare mentre parlano.
1: Questa più che una scritta sui muri è una richiesta.
0: Questa è una falsa speranza.
1: All'universo, ma
0: è una falsa speranza. Se mi hai visto socievole, probabilmente ero ubriaco.
1: Ah, ottimo.
0: Poi innamorati di qualcuno che ti tratta come se avesse atteso tutta la vita di trovarti.
1: Bello,
0: qua dobbiamo andare
1: Perugina.
0: Anche un po',
1: sì,
0: un po' sul romantico, non è che possiamo sempre bighellonare. Poi se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
1: Vero.
0: Cioè, io continuo a
1: prigione, vai.
0: Bello, mi piace. Il mio cervello, no, ne avevo letta un'altra anche, però forse era un post. Se ti sei stancato di me,
1: sì,
0: vattene a dormire, perché io da qua non mi muovo.
1: Ah, ecco,
0: qualcosa
1: perfetto.
0: Del genere. Il mio cervello non deve aver capito che siamo nella stessa squadra. Neanche il mio, mi
1: forse
0: sa.
1: Forse sembra il muro di uno spogliatoio.
0: Sapessi scegliere partner, invece scelgo i vestiti. Però sono bravo nel farlo. Bravo. Ma comunque
1: bravo,
0: l'outfit
1: bravo
0: è importante. Solo perché leggi qualcosa non vuol dire che tu sia in grado di capirla.
1: E queste, infatti, sai gli annunci, quelli, le scritte, quelle che se scrivi sei già complice di quello che sto scrivendo, tipo chi legge è scemo.
0: Ah,
1: una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Certo, certo. Avevo paura di mandare tutto a
1: put.
0: Esatto,
1: sì,
0: proprio lì. Così ho mandato tutto
1: a put.
0: Esatto, l'ho
1: giusto
0: fatto comunque. E niente, concludiamo con una paura in meno.
1: Una paura
0: così,
1: in meno.
0: Un buon proposito.
1: Guarda,
0: una paura in meno.
1: Però ti dico, queste scritte comunque, vabbè, non vanno fatte, eccetera. Però almeno danno, no, un messaggio, una roba.
0: Una speranza.
1: Perché
0: una
1: io
0: speranza.
1: Odio, ti giuro. Non è che odio, però tutti quei simboli fatti, ma che è?
0: Ah, beh, sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: se c'è
0: meglio
1: una,
0: le scritte. Sì,
1: sì, poi se c'è una roba dietro, di arte, però insomma.
0: Beh, devo dire che la mia preferita di questa serie è stata Se non mi sopporti, inspira ed espira, perché tanto non puoi fare altro.
1: La mia, la prima, forse, che hai letto addirittura.
0: Tu, secondo me, quella di andare a puttana.

0: E siamo giunti anche oggi al termine della puntata del Comedy Radio Show, ma se non sbaglio anche, no, domani è venerdì, torna la nostra Cecilia, non c'è sì, ancora il best of, mi sono
1: sì,
0: confusa,
1: no, torna Cecilia e poi una volta che sarà tornata Cecilia andremo
0: facciamo il best of
1: il mejor del mejor.
0: Il mejor del mejor certo. Della settimana del Comedy Radio Show. Torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Roma, sul raccordo anulare in esterna per un incidente si sono formate code tra le uscite Flaminia e Cassia. Proseguiamo lungo la carreggiata esterna, rallentamenti qui per traffico intenso tra Aurelia e Pescaccio, anche dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud, poi si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna traffico rallentato dalla Bufalotta alla Tiburtina e file tra diramazione Roma Sud e Appia. Diminuite poi le code sul tratto urbano della Roma Teramo, ora localizzate tra Togliatti e Bivio. Per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code all'altezza del raccordo anulare, poi Transa del Tevere, via del Cappellaccio, nei due casi verso l'Eur. Usciamo da Roma, sulla statale Pontino un incidente causa code tra via Genio Civile e via del Campo verso Roma. Infine il trasporto pubblico, sulla ferrovia regionale Metromare risolto il guasto, il servizio è stato ripristinato, circolazione regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente, permangono rallentamenti sul raccordo anulare tra le uscite Cassiaventana e Trionfale. Proseguiamo lungo la carreggiata esterna, rallentamenti qui per traffico tra Laurentina e Tuscolana, poi si procede a rilento dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna, traffico rallentato dalla Nomentana alla Tiburtina e tra diramazione Roma Sud e Appia, poi code qui per un incidente tra Laurentina e Ostiense. Diminuite le code sul tratto urbano della Roma Teramo, ora localizzate tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est in direzione centro. Circolazione regolare invece sulla Roma Fiumicino, sempre intenso il traffico sulle consolari, code interessano l'Aurelia tra via Gregorio XI e la circonvallazione Aurelia, sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo anulare a via dei due ponti nei due casi verso il centro, infine ci spingiamo a sud della capitale, sulla statale Puntina risolto l'incidente tra via Genio Civile e via del Campo verso Pomezia, la circolazione è ora regolare. Da Gina Pandolfi, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 9 di luglio, siamo già praticamente arrivati alla prima decina di questo settimo mese del 2026. Bello scioglilingua questo. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata all'Italia perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, quindi vi portiamo alla scoperta sotto tanti punti di vista del nostro paese. E proprio perché stanno per iniziare le ferie ci proponiamo di essere i vostri tour operator, assieme a Lorenzo tra poco andiamo a scoprire dove si trova Cala del Sasso. Parleremo poi di granita e brioche siciliana, quindi andremo in Sicilia e come sempre l'agenda, le date importanti, il proverbio e tanto altro che riguarda l'Italia, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Apriamo questo nuovo appuntamento insieme. Giovedì siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici. Quando? Beh, saluto il nostro Lore. Gli do il bentornato lunedì. Come sono andati i festeggiamenti per il compleanno?
1: Sono ancora vivo, quindi benissimo, dai.
0: Questa è un'ottima cosa, col caldo che fa poi. Partiamo quindi come sempre col nostro integerrimo Lorenzo, adesso anche saggio data la sua età.
1: Mamma mia.
0: Partiamo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di luglio.
1: Torno a parlare dell'antica Roma, sai che mi piace fra... 455, il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore dell'impero romano d'Occidente.
0: E tra l'altro qualche tempo fa c'era un trend sui social su un'indagine che avevano fatto su quanto gli uomini in generale, cioè proprio uomini intesi come uomo, pensassero all'impero romano, e sorprendentemente i numeri erano molto alti. Piccola parentesi per la ricerca e per la scienza di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: 1943, seconda guerra mondiale, iniziano le operazioni che porteranno il giorno successivo allo sbarco in Sicilia da parte degli americani. 1978, dopo l'elezione del giorno precedente, Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana. Concludo ovviamente col 2006.
0: Lo sapevo che ci saremmo arrivati.
1: L'Italia diventa campione del mondo battendo in finale la Francia ai calci di rigore per 6-4.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: A proposito di calcio, all'ex calciatore Di Canio tanti auguri, all'ex tennista Panatta tanti auguri, auguri anche a Lino Banfi, e avrebbe compiuto gli anni anche Gianluca Vialli, che ricordiamo ovviamente con piacere.
0: Con grande piacere e con grande stima personale, umana, ma soprattutto lavorativa. Ci sono degli onomastici anche da festeggiare, vero?
1: Certo, fra, festeggiamo Santa Veronica Giuliani, Sant'Adriano III e Sant'Agostino Zhaorong, direttamente dall'antica Cina. Concludo col proverbio del giorno: quando lui è molto caldo, bevi molto e tieni saldo, ovvero resisti. Resistiamo ragazzi perché fa caldo e mi raccomando, bevete acqua.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando
6: WRN Radio.
7: La tua radio.

0: ci siamo lasciati poco fa con un monito: idratatevi perché fa caldo, l'estate è ancora lunga, non uscite nelle ore più calde, insomma evitate qualsiasi cosa a casa con l'aria condizionata.
1: Sentite VBR.
0: Esatto, stavo per dire questo, ascoltando solo Verdi Bianchi e Rossi, questa è l'unica attività che dovete fare, fermi, immobili, poi il resto.
1: Sì, sì.
0: Passa tutto in cavalleria, ci sono i vostri messaggi che arrivano, giusto Lore?
1: Giusto, ci hanno scritto Luca e Giulia, che salutiamo, ciao,
0: ciao Luca e ciao Giulia.
1: Luca ci ha scritto: al gol di Grosso per esultare sono cascato dentro la piscina, il tuffo più bello della vita mia, anche se mi feci male. Posso dirti Luca, ne è valsa la pena.
0: Sì, perché abbiamo ricordato che esattamente il 9 luglio di 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali, forse all'epoca ancora non lo sapevamo che sarebbe avvenuto, tornando indietro nel tempo, ed è un bel ricordo perché purtroppo 19 luglio finiscono i mondiali, giusto?
1: Sì,
0: quindi
1: esattamente.
0: C'è ancora un po' di tempo, tante squadre che si devono sfidare, colpi di scena, non colpi di scena, però fatto sta che l'Italia non c'è.
1: Giulia invece ci ha scritto: auguri a Nonno Libero, il nonno d'Italia, perché abbiamo fatto gli auguri a Lino Banfi e lui ha interpretato in Un medico in famiglia Nonno Libero, per tutti diciamo un po' il nonno d'Italia, no? In quel periodo, saggio e simpatico.
0: Che per un nonno sono delle qualità inestimabili.

siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel giovedì, quando ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Si avvicinano le vacanze e noi vi consigliamo un posto dove andare. Ammettiamo, ci sono un po' di scalini da fare, però poi arrivati in cima ne vale veramente la pena. Oggi vi portiamo a Calà del Sasso, quindi scopriamo insieme dove si trova qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Le vacanze piano piano stanno per essere dietro l'angolo. Questo spero per voi, cari ascoltatori di Verdi Bianchi Rossi, e spero che siano in Italia. Qualora non lo fossero o ancora abbiate delle idee un po' confuse, ci siamo noi che portiamo un po' di chiarezza. Io sono Francesca Romana, torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo un po' in giro per l'Italia. Dove ci porti Lore oggi?
1: In Veneto.
0: Oh là, che bello il Veneto.
1: Però se volete una vacanza... Ma come lo parli bene? Oh?
0: Facendo Verdi, Bianchi e Rossi uno si deve anche specializzare in dialettologia.
1: Sono gli spritz questi, te lo dico io. Comunque, se volete una vacanza rilassante, ecco, non è questo, diciamo, l'esempio giusto, perché Calà del Sasso, con 4.444 gradini, è la scalinata più lunga d'Italia e una delle più lunghe al mondo, ragazzi.
0: Allora, secondo me bisogna fare anche uno studio su perché ci sono scalinate e scalinate.
1: Bravissima, Fra,
0: ecco.
1: Bravissima.
0: Lo so, ci sono scalinate e scalinate perché quando le scale sono, i scalini sono tanti ma sono bassi, sono abbordabili.
1: Esatto.
0: Quando gli scalini sono dei gradoni, lì diventa un po' più difficile.
1: Esatto.
0: Poi se abbiamo una cifra come
1: 4.444. Esatto, però sono proprio così, sono molto, diciamo, piccoli. Fatto sta che devo dire due cose su questa scalinata. Allora, intanto fu teatro di un'impresa nel 1999. La salita della stessa è stata interamente compiuta da Alberto Limatore senza mai scendere dalla bicicletta né appoggiare un piede a terra.
0: Ma aspetta, in salita?
1: Non lo so, purtroppo.
0: O in discesa?
1: Mi devo informare, sono curioso anche io. Fatto sta che è un record, ovviamente.
0: Perché in discesa io non ne sarei capace. C'è magari qualcuno che potrebbe farlo, come questo Alberto Limatore, giusto?
1: Limatore, esattamente.
0: Limatore, però in salita deve essere.
1: Deve essere tosta,
0: no, secondo me è impossibile in salita, cioè proprio matematicamente.
1: Lui c'è riuscito.
0: Fisicamente.
1: E poi c'è una leggenda che praticamente, da questa leggenda, chi percorre mano nella mano, una coppia, se percorre mano nella mano questa scalinata, si amerà per sempre.
0: Quindi se siete una coppia e non avete ancora prenotato le ferie, questo potrebbe essere un posto da prendere in considerazione.
2: Verde.

delle anime. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più forte.

pagato caro il prezzo di sta libertà. No, no. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: televisione poi non svanirà.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ma che sei, scemo?
21: Io?
20: Tu, ascolta.
22: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
20: Pure tu sei scemo.
23: Ma io non fumo.
20: T'ho visto guidare senza casco.
24: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
20: Mi sono spiegato?
23: Ahi!
20: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
1: È mezzogiorno.
2: VRN Radio.
25: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: 빨리 더빈 참는

0: Abbiamo fatto un appello in quest'estate 2026 a tutte le coppie in ascolto di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, siamo il programma all'insegna dell'Italia e vi abbiamo portato Lore dove?
1: In Veneto. Calà del Sasso.
0: A Calà del Sasso, che è una scalinata.
1: Esattamente.
0: Una salita di 4444, insomma non mi potete...
1: E quattro,
0: me ne ero dimenticato un altro. E, ci sono varie leggende, ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, si dice che salendo questa scala, però bisogna arrivare fino alla fine, giusto?
1: Certamente, l'amore ragazzi è arduo.
0: Se si ferma a metà non vale, comunque salendo questa scala mano nella mano, chi arriva alla fine si amerà per sempre.
1: Esattamente, ci hanno scritto Michela e Alberto, che salutiamo.
0: Niente, io e Lorenzo ormai siamo le gemelle di Shining, quelle che salutano in contemporanea. Niente, abbiamo gli stessi tempi, si vede.
1: Allora, non abbiamo convinto Fra Michela, che ha scritto, io faticherei con 44 gradini, viva le scale mobili.
0: Michela, io sono pienamente con te, non mi interessa l'amore eterno, arrivare alla fine di queste scale, a me interessa arrivare in un posto fresco, quindi queste cose le lascio fare a chi ha polmoni per fare queste scalinate, a chi si ama.
1: Mi trovate d'accordo. Fabio invece, Alberto Limatore, il mio nuovo idolo, chissà quanto ci ha messo ma è diventato un eroe. Allora so che ci vogliono 2 ore in salita e un'ora in discesa, a piedi però, lui ce l'ha fatta con la bicicletta, chissà come ha fatto.
0: Vabbè, se non lo so, se c'è Brumotti all'ascolto che secondo me è l'unico che può fare una cosa simile, fateci sapere, perché io fisicamente parlando una scalinata ripidissima in salita in bicicletta non so come si possa fare, ma vabbè, non è importante che non lo sappia io.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: perché subito dopo una bella scalata con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, per arrivare ai 4.444, se non sbaglio, sì, mi pare che la cifra sia giusta, scalini di Calà del Sasso, come non addolcire il tutto se non con una bella granita e una bella brioche siciliana. Il classico, il must dell'estate, appunto della Trinacria, ed è proprio lì a scoprire come, dove, quando si mangia che vi portiamo in Sicilia e non solo con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Non

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: The more you feel it.

0: giovedì estivo qui a Verdi Bianchi e Rossi insieme cari amici, quando vi vogliamo portare in Sicilia, perché c'è un qualcosa di tradizionale che chi va a visitare questa meravigliosa regione non può non provare. Stiamo parlando della granita con la brioche. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, in Sicilia ragazzi si fa colazione così, e beati loro.
0: Ma
1: possiamo
0: non solo
1: dirlo.
0: Colazione, si fa il dolcetto,
1: esatto.
0: Post cena, si fa eventualmente la merendina pomeridiana. Guardate che io la consiglio anche dopo pranzo, dopo magari un bel piatto di pasta con le vongole.
1: Perché no?
0: Una bella granita alla menta o al caffè.
1: Ci sta sempre bene.
0: Per sgrassare con una bella brioche.
1: Esattamente.
0: Niente male.
1: Quindi la granita siciliana nasce da un incontro di culture durante la dominazione araba, quando arrivò in Sicilia lo sherbet, Fra, una bevanda ghiacciata aromatizzata con succhi e profumi.
0: Sherbet.
1: Lo sherbet,
0: probabilmente. Sembra poi sorbetto.
1: Brava, bravissima. Ah, ma quanto intelligente sta ragazza.
0: Ho studiato anche arabo,
1: ecco,
0: così per
1: diciamolo.
0: No, sto scherzando ovviamente.
1: Però cosa hanno fatto i siciliani? Che amano mangiare, no? Lo sappiamo. Ci hanno aggiunto anche la brioche, perché no? Però pensate che in passato c'era il pane al posto della brioche. Adesso invece no. E si intinge, loro addirittura la intingono dentro la granita. Bellissima cosa, bellissima immagine. E quindi per dare anche quel contrasto di fresco e un po' più, diciamo, di caldo.
0: Io sono un po' viziata sulla brioche siciliana.
1: Cioè?
0: Perché ci sono quelle con il tuppo, ci sono
1: quelle
0: senza tuppo che non sono siciliane. Però sono contro, è ovvio che non si può sempre avere la brioche appena sfornata da mangiare con la granita, però insomma dovrebbe essere rigorosamente appena sfornata e non magari riscaldata al microonde. Piccolo momento di polemica, ma vabbè.
1: Chiudiamo dicendo che a Messina è più cremosa la granita, mentre a Catania mantiene una struttura un po' più compatta. Poi comunque fate voi, limone, mandorla, caffè, pistacchio, scegliete voi, tanto sarà buona comunque.
0: E fresca. Avelli.

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio anche Lorenzo del team di Verdi, Bianchi e Rossi che è stato con noi oggi. E dopo la granita con la brioche alla siciliana, dopo essere stati a Cala del Sasso, vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi ciao, buon proseguimento e a domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale, indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: I

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Per l'incidente avvenuto in tangenziale in direzione San Giovanni ci sono ripercussioni di traffico sul tratto urbano della Roma Teramo, code a partire da Fiorentini. Andiamo sulla Roma Fiumicino, altro incidente causa code all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Euro. Ci spostiamo sulla statale Pontina, ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza, code all'altezza di Casal Brunori in direzione raccordo anulare. Le altre notizie, il meteo, prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio, sono previste dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, in particolare sui settori orientali. Un invito alla prudenza nella guida. Siamo in chiusura del trasporto pubblico. La ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata da Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti, dal 1 luglio sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
4: URL.

stare sotto l'ombrellone, sì, anche perché qui nel nostro spazio in spiaggia non parliamo assolutamente di quello che succede a livello politico, a livello mondiale. Non parliamo di Trump, non parliamo di NATO, parliamo un po' di calcio, questo sì, ma senza esagerare. Insomma, anche oggi abbiamo aperto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Che colpo di fortuna, che colpo di fortuna per questo Astic. Non so se vi ricordate, nei giorni scorsi abbiamo parlato di quelle turiste che hanno acquistato praticamente tutto l'acquario di un ristorante di pesce per ributtare in mare tutti i pesci e liberarli. Questo è stato graziato dal suo colore, questo Astic bicolore che nel Massachusetts è stato pescato, insomma è venduto poi ad un ristorante, ecco. Ma invece di finire al ristorante, questo crostaceo particolare, perché insomma è rarissimo questo Astic, letteralmente diviso a metà in due colorazioni differenti, ecco, bicolore, e dato proprio il suo colore, è stato donato ad un acquario per essere studiato.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

Ho parlato dei peggiori cibi al mondo, ricordate? Ecco, bene, perché adesso si parla anche invece dei migliori piatti al mondo, dei migliori cibi. Quali sono le città dove si mangia meglio? Beh, per i foodies, per gli amanti del cibo, la città migliore europea dove si può andare a mangiare, insomma, è la capitale, è Roma, eccolo qua. E allora Roma davvero, bene. Sì, del resto, insomma, si sa come si dice, no? A Roma si va per mangiare, oltre a tutto il resto. Allora, 100 città europee, valutando 5 indicatori in questa classifica, il numero di piatti locali nazionali, i food tour, i corsi di cucina disponibili su TripAdvisor, ristoranti inseriti nella categoria Eat Like a Local della guida Michelin, insomma, messo assieme tutto, hanno decretato Roma come la capitale non solo italiana ma anche la capitale del cibo. Alle spalle di Roma si piazza Venezia con, pensate, 18 ristoranti Michelin Eat Like a Local, e terzo posto per Napoli, che ottiene il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità.

No, niente, sembra davvero che il destino si sia voluto mettere contro le vacanze di quest'anno, perché insomma, tra i ponti che sono da rifare e dividono l'Italia, i biglietti aerei che costano di più, adesso si è messo pure l'Etna in eruzione, per cui all'aeroporto di Catania insomma, si vola non si vola, è difficile spostarsi, speriamo che poi insomma, per il cuore dell'estate, per il mese di agosto si rimetta tutto a posto.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: my dreams are bursting at the
1: seams. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Ma io non ho mai frequentato sta piattaforma, manco sapevo esistesse, ma ha fatto parlare di sé in questi giorni. Sto parlando di Polymarket, ed è un posto dove vai lì e scommetti un po' su tutto, non soltanto sulle partite dei mondiali. Beh, qualcuno in questi giorni, un anonimo, ha puntato $400,000, attenzione, $400,000, non 40 dollari, $400, $400,000 sulla caduta di Putin. E questo ha fatto discutere, perché uno dice: ma perché uno dovrebbe spendere tutti questi soldi per scommettere sulla caduta di uno che è lì da quant'anni, 20 anni, 25? Però sempre su questa piattaforma, pensate, un po' prima della caduta di Nicolas Maduro, l'ex dittatore venezuelano, anche lì qualcuno aveva scommesso e poi sta cosa si è verificata. E quindi, se i complottisti dicono: vuoi vedere che sotto qualcuno sa qualcosa che nessun altro conosce?

0: Lo sapete che mi piacciono le classifiche? Mi piacciono le classifiche, insomma, ti dà un senso, no? Ti anche, è un po' una guida la classifica di dove si mangia meglio, dei posti più belli in assoluto. Ecco, è uscita la classifica Best Cities Time Out ed è la classifica delle migliori, delle 150 città migliori al mondo, considerando diverse cose, il cibo, la cultura, la vita notturna, la felicità, l'accessibilità economica, l'atmosfera, il senso di comunità e la qualità della vita. Ed ecco, insomma, quelle che sono le città più belle al mondo, almeno noi vediamo la top 10. Allora, intanto vi dico già che non c'è nessuna città italiana e su questo, insomma, non mi piace. Decima posizione a Tokyo, nona per Seoul, ottava posizione per Bangkok, settimo posto per Città del Messico, sesto posto per Città del Capo. Questo dicono per bellezza percepita, natura, qualità della vita. Andiamo al quinto posto, dove c'è New York, premiata per la sua energia e la vita notturna. Londra in quarta posizione, soprattutto per musei, gallerie, pub, cucina, spazi verdi. E attenzione, perché andiamo proprio nei posti caldi. Terzo posto per Edimburgo, apprezzata per il suo equilibrio tra storia, verde, cultura e vivibilità. Seconda posizione per Shanghai e al primo posto la città che è considerata più bella al mondo, andiamo in Australia, perché a vincere in questa classifica è proprio Melbourne.
1: WRN, your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
17: Sono le 15:02.

C'ha un nome particolare, ma quasi ogni giorno leggiamo notizie che riguardano il turismo cafone, il turismo quello fatto da quelli che dicono: ma chi se ne frega di sto posto, vado lì e faccio casino e basta, oppure insomma non si porta rispetto per il posto dove si trova. Può essere Venezia, ma quel tizio che è salito sul tetto del vaporetto qualche giorno fa, o chi si tuffa in laguna, insomma a proprio rischio e pericolo. Oltretutto adesso anche a Cortina hanno a che fare con il turismo cafone, e quindi ci sono controlli sui sentieri maggiormente frequentati contro i cafoni, quelli a partire da quelli che lasciano in giro, sai, le cartacce o fanno picnic improbabili in sentieri, su sentieri di montagna, a quelli che invece affrontano sentieri anche piuttosto impegnativi, magari con l'infradito. Ecco, sappiate che rischiate, rischiano anche una bella multa. Don't

0: se tra poco devo svegliarmi, mi addormento e...
1: Niente, quando qualcosa diventa virale sul web c'è poco da fare. La notizia fa il giro del mondo e poi ci torna e poi ritorna ancora. È inutile smentirla, anche da parte degli esperti. Sto parlando della bufala del Project Anchor. Questa bufala assurda, secondo cui il prossimo 12 di agosto un'eclissi provocherà un blackout della gravità terrestre per 7 secondi. E quindi per 7 secondi tutti ci alzeremo da terra. E poi attenzione a non alzare troppo perché poi si ricade, ecco, smentita da tutti gli scienziati questa notizia, questa teoria però del complotto non accenna a fermarsi.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio.

Io non sono un amante dei film horror, devo dire, anche se ci sono dei grandi capolavori, cioè qualcosa l'ho visto. Poi io ricordo i grandi film di Dario Argento o altri film che non ti fanno proprio dormire la notte. Beh, non so che film era questo che stavano vedendo a Lima in Perù, tanto che al termine della proiezione di questo film horror gli addetti alle pulizie di un cinema hanno fatto sta scoperta altrettanto horror. Uno spettatore era deceduto sulla sua poltrona proprio durante la visione della pellicola, come si dice, morto di spavento.

0: grande.
1: Ma io non sapevo esistesse, ma era comunque, a quanto leggo, un'attrazione turistica molto frequentata, questa quercia di Robin Hood nella foresta di Sherwood. E beh, è morta per cause naturali, questa antica quercia che secondo le leggende britanniche avrebbe offerto riparo a Robin Hood e ai suoi compagni in quella foresta piena di avventure. Ecco, peccato, un segno dei tempi.
2: I still

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

caldo, forse, ma la gente davvero va fuori di testa. Ma questo non lo so, forse ha fatto anche bene, ecco, non è un do di petto, ma è proprio un urlo quello che ha lanciato questo signore, questo cittadino di Canberra in Australia, ed è finito nel Guinness dei primati, è stato ufficialmente incoronato come l'uomo più rumoroso del mondo. Con il suo urlo ha sprigionato ben 122,4 decibel, praticamente un rumore di un aereo, ecco.

0: Ma senti, senti, senti che musica. Io non vorrei mai andarmene da qui, da sotto l'ombrellone, ma è il momento di salutarci. E allora vi aspetto domani, venerdì, per aprire assieme il weekend qui nella nostra spiaggia virtuale. Ciao a tutti dei Vano Visionà.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Molto, ma molto importante.
1: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
2: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea. Questa sì.
3: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
2: Io direi di incidere qui.
3: Ah!
2: Ma il paziente è sveglio.
4: No, so io, mi hai preso la mano.
1: È identico.
3: Sono tale quale a Leonardo.
1: Leonardo?
3: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna a code a tratti per traffico intenso tra le uscite Via del Mare e Tuscolana. In interna file tra Cassia Bis e Salaria e più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della 24, code tra Via Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Per il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa la circolazione è sospesa tra Cecina e Vada per un incendio in prossimità dei binari, possibili ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali. Infine un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio. Per il pomeriggio di oggi previste precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Ovviamente sono gli elementi che non devono mai mancare durante le nostre giornate della settimana. Se qualcuno vi offrisse dei premi, degli sconti o dei vantaggi semplicemente per fare una cosa che sembra impossibile, lasciare il telefono da parte, voi lo fareste? Lascereste un attimo il telefono da parte? Tra poco parliamo di un'iniziativa molto interessante partita dall'Università Federico II di Napoli.

È partito un progetto veramente molto interessante all'Università Federico II di Napoli. Praticamente hanno sviluppato un'applicazione chiamata Lockbox che punta a combattere uno dei problemi più diffusi degli ultimi anni da parte delle persone, la difficoltà di concentrarsi. Il meccanismo è molto semplice: più tempo uno studente riesce a trascorrere lontano dallo smartphone, più punti accumula, e coi punti poi questi punti poi possono essere convertiti in dei premi, in delle convenzioni, in delle agevolazioni. E l'app prevede diversi livelli di utilizzo, dalle modalità più rigide che limitano veramente l'accesso, no, alle applicazioni Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta, fino a quelle più flessibili. La cosa interessante è che questo progetto parte proprio da una constatazione ormai evidente, no? Molti giovani non faticano a studiare perché manchi la volontà, ma perché vivono il mondo immersi in questo ambiente pieno di cose, pieno di notifiche, di messaggi, di continue distrazioni. Così il vero lusso del futuro potrebbe non essere quello di avere più tecnologia, no? Ma riuscire a staccarsi per qualche ora. E in questo caso ci stanno provando alla grande all'Università Federico II di Napoli.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Avete una relazione stabile, cari amici? Siete fidanzati, sposati? C'è la parte mancante della vostra mela? Del vostro cuore, no? Intesa come una mela. Se ci sono dei problemi, beh, sappiate che c'è un modo per risolverli. Uno dei più potenti potrebbe essere quello di giocare insieme all'applicazione

Cos'è che si può fare per migliorare un rapporto amoroso che sta vivendo un periodo buio? Bene, potrebbe essere il videogioco, potrebbe essere comprare una PlayStation, avere due joystick e giocare insieme ai giochi cooperativi. Tutto questo potrebbe aiutare le coppie a stare meglio. Ci sono sempre più studi, ma anche osservazioni sociali che stanno mostrando questo fenomeno. I videogiochi cooperativi stanno diventando un'attività condivisa sempre più diffusa tra le coppie. Il motivo è abbastanza semplice, infatti se tu ti immergi in un gioco dove si vince soltanto collaborando, bisogna comunicare, coordinarsi, ascoltare l'altro, imparare a gestire insieme momenti di stress, di difficoltà. In pratica si allenano molte delle stesse competenze che poi ci serviranno nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, fuori da uno schermo. C'è un altro dato interessante che riguarda la presenza femminile nel gaming. Oggi è vicina alla metà della popolazione videoludica mondiale ed è un mondo che un tempo era considerato prevalentemente maschile e oggi invece sta diventando sempre più trasversale, e così quello che nasce come un passatempo può trasformarsi anche in un'occasione per trovare la complicità giusta, divertirsi insieme, condividere esperienze nuove e soprattutto migliorare un rapporto che magari stava avendo qualche scricchiolio.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Aquaman.
1: Negli Stati Uniti circola da un po' un vero e proprio servizio che parte dal Giappone ma adesso ha preso tantissimo l'America, si chiama Dark Secret. L'idea è veramente surreale: bisogna pagare una certa cifra, una persona, uomo o donna che sia, completamente vestita di nero, che si presenta al funerale di una persona, si mette in disparte e piange disperatamente per tutta la cerimonia. Lei ovviamente, o lui, non dovrà parlare con nessuno, non dovrà spiegare chi sia, non lascia alcun indizio, poi finita la funzione sparisce così come è arrivata. Il risultato è che tante persone, visto che hanno iniziato a vedere questi personaggi ambigui, no, in determinate funzioni, si chiedono chi è, se è stato un amore segreto, una relazione nascosta, una parte sconosciuta della vita della persona che non c'è più. Questo servizio è diventato virale perché tocca una curiosità molto umana, il desiderio di sapere tutto delle persone che conosciamo, la paura che qualcuno possa custodire dei segreti che non scopriremo mai. Comunque la cosa ancora più surreale è che sta funzionando così tanto questa cosa, dove bisogna pagare una persona che pianga all'interno di un funerale. Di lavori strani se ne vedono tanti in giro, secondo me questo può entrare tranquillamente in classifica nei primi 3 posti.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo su raccordo anulare, in carreggiata interna un incidente causa code tra le uscite Cassia Bis e Flaminia. Sempre in interna rallentamenti qui per traffico tra Bufalotta e Prenestina. In esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana. Andiamo sul tratto urbano della A24, rallentamenti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione raccordo anulare. Sulla diramazione Roma Sud, file tra Torre Nove e raccordo in quest'ultima direzione. Ci spostiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina si procede a rilento tra raccordo anulare e Castel di Decima verso Latina. Chiudiamo con il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Pisa, la circolazione precedentemente sospesa tra Cecina e Vada, ora è fortemente rallentata dopo l'intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio in prossimità dei binari. Rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni per i treni alta velocità intercity e regionali. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: international independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla Roma-Fiumicino, un incidente causa code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare. Ci spostiamo proprio sul raccordo anulare, in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza. Permangono code ma per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Salaria. Sempre in interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Roma-Fiumicino e Tuscolana. Andiamo sul tratto urbano della 24, rallentamenti tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo a sud della capitale. Sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, si procede a rilento all'altezza del raccordo e più avanti all'altezza di Castel Romano e di Aprilia. In chiusura il trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Pisa, la circolazione precedentemente rallentata tra Cecina e Vada ora è in graduale ripresa dopo l'intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio in prossimità dei binari. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso un tono di DJ Fly, pure insieme, manco a dirlo, eh.

Era il 1996 l'album That's Right. Quella che abbiamo ascoltato era Marvin Sade e chiaramente George Benson.

Siamo rimasti nell'ambito, era il 1994, un album, devo dire, stupendo, questo di Norman Brown che abbiamo ascoltato, After the Storm, l'album, il brano bellissimo, Take Me There.

Ma che bella anche questa, That's the Way of the World degli Incognito, l'album Bees, Things, Flowers del 2006, sulle onde della musica. Adesso facciamo un piccolo assaggio di un brano, anzi no, per intero.

0: radio station.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Un lavoro straordinario tra musicisti, arrangiatori, la stessa Randy Crawford in questa bellissima, famosissima Purple Rain dall'album Naked and True del 1995, brano famosissimo, e

Bella anche questa, Jack of Speed, l'album Two Against Nature era il 2000 sulle onde della musica WRN Radio.

The Acoustic Alchemy, Carlos the King, il brano che abbiamo ascoltato. Carlos the King, dedicato a Carlos Benevent, il bassista che ha portato una ventata di funk.

Bellissima questa Guajira, Carlos Santana e la sua band. Era il 1971, il terzo album di Carlos Santana sulle onde della musica. Continuiamo con un bel duo eccezionale, Richie Evans e Pino Daniele.

0: radio station.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
8: Prima abbiamo ascoltato Gay Cavalier, un brano di Richie Evans contenuto nell'album Common Ground del 1983, un album, un disco di Richie Evans, ma prodotto chiaramente da chi? Da Pino Daniele,

All One, un brano di Alexandra Jackson dall'album omonimo 2018, una collaborazione con Al Jarreau, Larry Williams, Oscar Castroneves, e sulle onde della musica a questo punto termina con il brano che ascoltate in sottofondo, ovvero un brano di Omir Deodato, grandissimo, Borderline, e sulle onde della musica ritorna come sempre domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada Firenze-Roma. Segnaliamo un incidente al chilometro 507 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico, prestare dunque attenzione. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna code, ma per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Salaria. Sempre in interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana. Andiamo sul tratto urbano della A24, rallentamenti tra la tangenziale S e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla diramazione Roma Sud, file tra Torre Nova e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sulla Roma Fiumicino, code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare e nel senso opposto file tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Infine ci spostiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, si procede a rilento tra il raccordo anulare Spinaceto e più avanti all'altezza di Aprilia. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua radio. Dicono.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: The more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
19: Sono le 20 e un minuto.
20: VRN Radio.
21: Ascolterai solo VRN Radio. Cerca

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sull'autostrada Firenze-Roma. Segnaliamo un incidente al chilometro 507 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico, prestare dunque attenzione. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna code, ma per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Salaria. Sempre in interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana. Andiamo sul tratto urbano della 24, rallentamenti tra la tangenziale S e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla diramazione Roma Sud, file tra Torre 9 e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sulla Roma Fiumicino, code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare e nel senso opposto file tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Infine ci spostiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, si procede a rilento tra il raccordo anulare Spinaceto e più avanti all'altezza di Aprilia. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Siamo su VRN Radio con Tony J. Abbiamo raggiunto al telefono il vice sindaco e assessore al turismo di Todi, Claudio Ranchicchio. Pronto?
6: Ciao, pronto, buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao, grazie di essere con noi al telefono. Intanto cominciamo da ringraziarti della tua disponibilità e della tua gentilezza.
6: È un piacere assoluto.
5: Grazie. Allora, dicevo, vice sindaco di Todi e assessore al turismo, cultura e sviluppo economico. Perché comunque ho letto, insomma, ho visto un paio di cose che chiaramente sei molto attivo, tiro del tu tra l'altro, così almeno facciamo una chiacchiera tra amici,
6: certo.
5: Diciamo così, tanti eventi che hai già realizzato, il Todi Festival, la festa della musica, insomma sei molto attivo da questo punto di vista, perché ovviamente il turismo è una cosa fondamentale e deve essere molto valorizzato.
6: Il turismo per noi è un valore che comunque costituisce fonte di reddito per molte persone che lavorano nel settore, soprattutto ci conferisce quell'immagine nazionale ed internazionale che consente di attrarre investitori a Todi. Quindi diciamo che per il turismo passa un po' tutto, gli eventi contribuiscono ovviamente ad attrarre visitatori.

0: percorso virtuoso che ci garantisce una buona spinta all'economia.
1: Ci si innamora di Toti.
0: In pratica sì, è una sorta di amore che però poi, se dura nel tempo, diciamo, certo, porta anche un passaparola e un virtuosismo economico che comunque trova un riscontro importante anche nel PIL del nostro comune. Certo. Peraltro il fatto che Toti anche qualche anno fa è stata riconosciuta come città più vivibile del mondo, il nostro è anche un turismo sostenibile che guarda molto anche all'ambiente, al paesaggio, certo, alla bellezza delle frazioni, oltre che ai beni culturali.
1: Certo, e tra l'altro una cosa che ho apprezzato tantissimo, insomma, delle tue attività e tutto quanto, che tu porti avanti il, insomma, magari lo definisco in maniera non corretta, ma il turismo non estivo, nel senso comunque un turismo a 365 giorni.
0: Bravissimo, esatto, io credo molto nella destagionalizzazione. Ovviamente è un'operazione che porto avanti con gli operatori del settore, che devo dire mi seguono molto e io seguo loro, e poi allo stesso tempo cerchiamo di destagionalizzare attraverso anche l'enogastronomia, perché l'enogastronomia in tutte le sue stagioni di produzione, di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti consente, se uno costruisce un programma vario e ricco, di andare avanti da marzo fino alla fine di novembre, quindi praticamente tolto gennaio e febbraio il turismo non si ferma mai.
1: Hai detto proprio enogastronomico, non a caso, perché tra poco ci racconterai qualcosina, insomma, di interessante che succederà a breve, però resta lì, mettiamo un po' di musica e poi ci racconti quest'altra cosa.
0: Benissimo.

0: Stiamo chiacchierando con il vice sindaco di Todi, Claudio Ranchicchio. Ancora grazie di essere qua con noi quest'oggi a raccontarci cosa succede a Todi, insomma, di interessante a livello, insomma, così di questi giorni che stanno arrivando, perché proprio tra l'altro ci siamo lasciati dove hai citato appunto anche delle attività enogastronomiche, non a caso, perché mi sembra che proprio sabato 11, quindi praticamente tra qualche giorno, succede questa cosa bellissima che si chiama le notti del vino. Ma raccontaci un po' tu.
1: Sì, esatto, praticamente il prossimo weekend avremo un sabato speciale, un sabato dedicato proprio alla valorizzazione dell'enogastronomia, in particolare dell'enoturismo.
0: Che meraviglia.
1: Come dicevamo prima, quando parlavamo di turismo, il turismo per noi costituisce un valore, e poi il turismo esperienziale all'interno di questo valore assume un ruolo ancora più importante, perché il turismo esperienziale e anche l'enoturismo incidono parecchio per quello che riguarda i numeri delle presenze annuali. E quindi noi crediamo che attraverso la valorizzazione del vino, con eventi specifici come quello di sabato, si possa avvicinare il consumatore, colui che viene a Todi anche per il motivo dell'enogastronomia e in particolare del vino. Noi abbiamo una DOC che ha circa 20 anni, abbiamo il nostro principale vitigno autoctono, il Grechetto, che è un bianco che è molto particolare e è molto, diciamo, abbinabile a vari tipi di cibo. Quindi, partendo dal Grechetto, poi negli anni con la DOC abbiamo etichette sia di bianchi sia di rossi dei nostri produttori, della DOC Todi appunto,
0: certo,
1: di ottimo livello.
0: Tra l'altro ho visto che ci sono circa 20 cantine e un centinaio di aziende vinicole.
1: Sì, diciamo che legato a questo evento avremo 10 cantine. Queste cantine porteranno varie etichette, quindi con varie etichette la degustazione sarà molto interessante ed importante, direi anche accattivante, perché poi in abbinamento ai cibi c'è la possibilità appunto di gustare più vini in base anche all'orario della giornata e della serata.
0: E poi tra l'altro una location incredibile, perché si trova, dillo tu, io ho visto delle foto, mi sono innamorato soltanto guardando le foto.
1: Eh sì, diciamo che la terrazza del Nido dell'Aquila forse è il luogo che ci è più invidiato. Qualcuno dice il più bel tramonto dell'Umbria, perché da quella parte scende il sole all'interno di una terrazza medievale con delle bifore, con un paesaggio, un affaccio mozzafiato, tutto conservato come era nel 1300. E quindi noi cerchiamo di valorizzare questo luogo tenendolo aperto per tutto il periodo che va da maggio fino a settembre e di crearci tanti eventi. Ovviamente questo del vino è un po' l'evento principe, perché comunque musica con candlelight, quindi con un programma col pianoforte subito dopo il tramonto, preceduto da degustazioni di vini di vari produttori, in abbinamento anche a delle spiegazioni di alcuni professori, alcuni studiosi del settore che ci faranno una piccola lezione magistralis di 30 minuti, diciamo, durante la serata. Crea comunque un programma interessantissimo che si prefigge appunto di attirare degustatori, diciamo assaggiatori, appassionati del vino, sia italiani che stranieri, che vengono a Todi apposta per questo, oppure che soggiornano già a Todi e approfittano di questa bella serata in questo luogo.
0: Allora guarda, io ti dico una cosa, praticamente hai già vinto, ti dico questo, però so che c'è ancora un'altra cosa, ma mettiamo una canzone e poi ci racconti anche quest'altro evento.

0: chiacchierando con Claudio Ranchicchio al telefono con noi su Purain Radio, e abbiamo chiacchierato appunto delle notti del vino che saranno sabato 11 luglio, quindi questo appuntamento con l'enogastronomico proprio a Todi, in questa location bellissima che è il Nido dell'Aquila, ma non solo, perché stavamo dicendo poco fa che il 10 agosto, proprio la notte di San Lorenzo, ci sono Calici di Stelle, quindi un altro bel appuntamento.
1: Beh

0: punta dell'associazione è per quello che riguarda Cari 5 Stelle, lavoriamo insieme al Movimento Turismo del Vino, un'altra entità importante che è quella che poi anni fa ha creato anche il format Cantine Aperte. Ovviamente Cari 5 Stelle rispetto a Cantine Aperte è un evento meno di massa e molto più di nicchia, quindi si presta perfettamente alla Notte di San Lorenzo, che è un evento diciamo molto ricordato e riconosciuto soprattutto nella nostra regione, perché proprio in quella serata gli occhi sono rivolti verso il cielo per osservare le stelle dai punti più belli, panoramici. Quindi credo che anche gli abbinamenti nel programma di Carici di Stelle con queste associazioni di astrofili e con comunque gli appassionati di vino sia un connubio abbastanza speciale e unico nel suo genere.
1: È un appuntamento bellissimo e assolutamente da non perdere. Quindi ricapitoliamo un attimo tutta la situazione: sabato 11 luglio le notti del vino e invece lunedì 10 agosto notte di San Lorenzo, quindi quale migliore serata per guardare le stelle con un bel calice di vino in mano, appunto per i Cili Stelle proprio a Todi, e si andrà a concludere tutto quanto al Nido dell'Aquila, quindi un posto bellissimo. Claudio, che ti devo dire? Grazie, una situazione veramente bellissima, ci hai fatto conoscere a chi non la conosceva due eventi che sicuramente sono veramente interessanti, piacevoli e soprattutto vivere da gustare anche.
0: Grazie a voi, grazie per questa opportunità, anche perché poi diciamo l'amministrazione comunale tutta, oltre a me che mi occupo proprio specificamente della materia, crediamo molto a questo tipo di percorso diciamo di promozione del territorio attraverso l'enoturismo e l'enologia, quindi poterlo fare in luoghi magnifici che fanno conoscere anche la bellezza di Todi è per noi un onore ed un piacere, quindi di certo continueremo a lavorare su questo percorso.
1: Assolutamente, grazie davvero.
0: Grazie, arrivederci, alla prossima.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio. WRN.

0: Anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dà l'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioia De Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:02.
7: URL Radio.
1: Va ora in onda New Generation.
8: Ora in onda New Generation.
9: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La tua musica emergente.

0: e poi che voglio, ma...
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: QRN, la radio dei numeri uno.
1: Sarà che siamo tutti pazzi per le vite degli altri, sarà che ho voglia di baciarti per far girare la gente col mondo fuori che piange e fioriscono le guerre, tu sembri così forte ma non dormi da una vita, il ricordo

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei?

0: New Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
20: Sono le 22 e 2 minuti.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio, la tua radio.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
19: Sono le 23:03.
1: VRN Radio. VRN, la radio dei numeri.

0: Tutta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
18: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
19: È mezzanotte e due minuti.
0: WRN Radio.
20: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Stop! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 3. Quanto amo il 3, mi piace il numero 3, bello, me ne frega 3. Qualcosa? No,
1: a me sì.
0: Ciao Alo.
1: Ciao Ale, a me interessa.
0: Oh, che bello, meno male.
1: Perché sono nato a marzo, quindi sei il 3.
0: E io sono nata il 3 gennaio.
1: E allora vedi che tutto torna.
0: Sì, ma io l'ho detto che noi siamo una coppia perfetta radiofonicamente parlando, mi faccio i complimenti, ci faccio i complimenti da sola.
1: Facciamoceli ogni tanto, ma si autostima,
0: allora,
1: autostima.
0: Oggi il caso umano della settimana chi è?
1: È la persona che dice io il sole non lo sento e poi diventa color aragosta in 12 minuti.
0: Attenzione ragazzi, protezione. Continueremo con un argomento particolare che riguarda i matrimoni e dove si trovano i soldi per sposarsi. Cioè io voglio
1: nelle
0: sapere
1: buste degli invitati.
0: Lo voglio sapere dove trovate i soldi per sposarvi, soprattutto la voglia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose assurde successe in gita. C'è

0: Bene, cominciamo subito con il caso umano della settimana, che a quanto pare, secondo il nostro Alo, è la persona che dice io il sole non lo sento e poi si brasa completamente.
1: Sì, perché d'estate questo caso umano si manifesta ovunque, è la persona che dice proprio con orgoglio io il sole non lo sento e infatti lo sente malissimo. Questa persona arriva in spiaggia di solito con zero crema, zero cappello, zero maglietta, zero paura, zero prudenza, perché tra virgolette non sente il sole, e il sole invece sente benissimo lui.
0: Picchia fortissimo.
1: Picchia forte. Le frasi tipiche di questo caso umano sono: ma io non mi scotto mai, ah, io ho la pelle forte, io divento subito dorato come i crostini, sei un crostino dorato, certo, io prendo solo un po' di colore, io sono, e questa è la più bella, io sono mediterraneo, e certo, dopo un'ora è rosso come un semaforo rotto. Tu gli dici metti la crema e lui risponde ma figurati, io il sole non lo sento. Due ore dopo cammina come un robot, non può sedersi,
0: che brutto.
1: Non può sdraiarsi, non può muovere le braccia, sembra un personaggio buggato di un videogioco, sai quelli nei videogiochi anni 90.
0: Vanno a sbattere,
1: esatto.
0: Sì. Tipo Tomb Raider quando saltava.
1: Tipo, e il vento, e poi ti dice è il vento che mi ha fregato. La persona che non sente il sole è anche quella che la sera si spalma lo yogurt.
0: Mamma mia.
1: Dorme in piedi, si lamenta con chiunque, dà la colpa al meteo, dà la colpa all'ozono, dà la colpa alla vita, ma mai a se stesso. Tu ti sei messo la crema, lui no, tu stai bene, lui soffre come un gladiatore sconfitto. E continua però a ripetere: no, io il sole non lo sento. Eh sì, certo, tu senti anche la luna.
0: Ma lo senti e come?
1: Esatto. Quindi ricordatevi, chi dice io il sole non lo sento, oltre a essere un caso umano, lo sente e lo sente fortissimo.

0: transita su una sola corsia del bordo.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
5: WRN. Your radio station.

0: Il caso umano della settimana: io il sole non lo sento e poi lo sente doppio, perché si brucia, si ustiona, la sera piange, gli viene la febbre e quindi il caso umano è colui che non accetta di avere una pelle normale come tutti noi, nonostante magari sia mediterraneo, come dice lui. Andiamo ai messaggi.
1: Marta e Stefano. Ciao Marta, scrive Marta: il mio fidanzato dice sempre io il sole non lo sento, oggi è tornato a casa color rosso evidenziatore, ora cammina come un Playmobil triste.
0: Eh sì, perché poi ti sta bene, a me succede, certo. Posso dire, io lo faccio a volte, ma perché per sbaglio mi addormento, non
1: sì,
0: è perché
1: mai addormentarsi
0: e sole. Poi me ne pento, e sì, sono un caso umano, lo ammetto. Andiamo da Stefano.
1: Da Stefano, ciao Stefano. Io ho un amico che non sente il sole, dopo 2 ore in spiaggia sembrava un toast, ha dato la colpa al vento, alle nuvole e alla vita, mai alla sua stupidità.

0: continuiamo questa puntata di oggi, in questo venerdì frizzantino che sa già di weekend, con un capitolo importante che riguarda i matrimoni, ma soprattutto dove trovate i soldi per sposarvi. Domanda di oggi.
1: Sì, perché io prima ho detto buste degli invitati, ma quelle arrivano dopo.
0: Ti ricordi la rubrica che facevamo tempo fa? A domandarlo comincia tu. Cose che nessuno ha il coraggio di chiedere, io ve lo chiedo. Come
1: cavolo?
0: Come caspiterina fate a sposarvi? Tra poco.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Your radio station.

0: però comincia tu.
1: Perché vi sposate e soprattutto dove trovate i soldi? Questa è la domanda di oggi. Ti stavo per chiedere se sei sposato, no? Lo so,
0: no,
1: bene.
0: Ma ancora no.
1: Allora, perché voglio aprire questo capitolo? Mannaggia a me che mi sto addentrando in un argomento scomodo. Però io veramente, cioè, ho letto delle statistiche a riguardo, no?
0: Sì.
1: Allora, i soldi per sposarsi,
0: che sono tanti perché ogni cosa costa il quadruplo.
1: Facendo una media di un matrimonio, ma proprio, ok.
0: Sì.
1: Catering sui 12.000 euro. Abiti e scarpe 2.000 euro.
0: Certo.
1: Affitto location 3.000 euro. Foto e video altri 3.000 euro. Costi organizzativi 1.000 euro. Musica, luci, animazione, bla bla bla. 2.000. Se chiamate Alo, anche 100 euro vanno bene.
0: Vanno benissimo.
1: Sto scherzando.
0: Ecco, tanta.
1: Bomboniere 400 euro. Trucco e acconciatura 2.50. Inviti e partecipazioni 150. Per un totale bassissimo, per rimanere bassi nella media, 23.800 euro.
0: Sono tanti.
1: Sono tantissimi, ma ne vale la pena. Io penso che non mi sposto.
0: Per una festa che dura
1: per
0: un giorno,
1: per uno o per una, più che altro.
0: Ma
1: ne
0: tu
1: vale
0: immagina un genitore che vede che tu hai speso 23.800 euro, ti ha aiutato e ti dice: cosa state facendo? State divorziando?
1: No, poi
0: corri subito a fare pace.
1: Poi,
0: forza.
1: Spoiler, gli invitati non hanno voglia di venire al vostro matrimonio, ve lo dico.
0: Soprattutto
1: quindi,
0: se lo fate come la mia amica che si sposò il 16 agosto.
1: Ecco, come si chiama la tua amica? Non me la presentare mai.
0: No, non lo posso dire. Vabbè, a parte.
1: Vabbè, salutiamo.
0: Ti saluto.
1: Stanno ancora insieme almeno?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Meno male, almeno quello.
0: Almeno questo. Faccio

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 2:01.
4: QRN Radio.
5: The Comedy Radio Show.